nam kurun le na ti tue fu wo kuri seng ku je fu wo kuri seng fu se ku si se kun ku